0: arrampicata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato. Era sfera al mio confronto, era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca.
1: Sulla pista di lavorata lì per lì l'ho trapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato, l'ho lasciata, con le braccia mi è cascata. Era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ha fatto marmellata.
0: Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea.

0: pensata, nella tana l'ho portata, ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, ogni whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, l'ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudipata, ma sembrava una patata, l'ha chiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata, oh yeah!
1: Si dice così, no?
0: E poi, che